Perché bisogna chiedere per la musica che ci fanno tutti, bisogna stare di grande, i miei femministi gassi, i femministi dicei, il mondo tutti, ai man, ai DNA, ai gen, ai man.